Ben ritrovati con Ciao Italia, solo musica italiana, e andiamo ragazzi, andiamo subito. Luna, Gianni Togni, apriamo subito con una delle più belle canzoni italiane.

Gianni Togni, Luna, Luna, Luna. Anche Luna la cantava Francesco Napoli negli anni Ottanta, non dimentichiamolo. Bene, allora partiamo subito con le nostre dediche, ragazzi. Dediche, dediche, dediche. Francesco, Luigi, Piero, Alfonso, Michele, Ludovico, alle loro ragazze. E la prossima volta mandatemi i nomi delle ragazze, così li possiamo dire. Bene, e allora una bellissima canzone di un bravo artista napoletano molto giovane, Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, per tutti voi ragazzi. Ci siamo? Sì!

Salve Vinci, ciao Italia con Rossetto e Caffè. Bellissima questa canzone, vero? Salve Vinci è l'astro nascente della canzone napoletana. Questa l'ha cantata molto bene in italiano, sì. E andiamo, ragazzi, allora volevo fare una dedica.

0: particolare a Simone, a Saarbrücken, ja, la bella Simone. Facciamo questa dedica, una canzone del volo, Grande Amore, la dedichiamo a questa splendida signora amica di Ciao Italia, Simone, per te il volo. È un trio, senti, tra i tenori, Simone, e Grande Amore. Arriva, arriva, arriva.
1: Wie unterstützt Nutella die Lokal?
0: Non vi preoccupate che arriva. Arriva subito. C'è sempre quel piccolo sacchetto. Ricordatevi che la vera moda italiana, miei cari amici italiani, è soltanto da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. Lì troverai tutto quello che cerchi in un grande stile italiano. Sì, sì. Chiama, liebe Freunde, wenn du willst eine italienische Mode für Frau, für Männer, für Jung, per giovani, per vecchi, Fausto, Fausto in Saarbrücken, Fausto Milano o Maurizio a San Luis. E adesso il volo. Grande amore per Simone.

grande amore. Bella, bella, bella, bella, i tre tenori veramente formidabili, veramente si chiamano Il Volo. Yama e Liebe Freunde, Vitamit, musica italiana. Ah, l'amore, l'amore, l'amore, che bello, ragazzi. Ohne Liebe, la vita com'è? È buia, come deve essere, ragazzi? Sì, allora continuiamo con le dediche. Ferdinando per Martina, Luigi Annone per Francesca Castellani. E abbiamo un'altra dedica, attenzione con il microfono, Picciotti. E poi abbiamo un'altra dedica da parte di Pierluigi Raone. I microfoni vanno e vengono, vinghino e vanghino i microfoni, ragazzi, che possiamo fare? Queste dediche, i ricchi e poveri arrivano tra poco da noi. Sì, sì, sì, sì, li ascoltiamo certamente, i ricchi e poveri. Sì, ci siamo o non ci siamo? Ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo! I ricchi e poveri stanno per arrivare, sono qui dal nostro concerto, dal vivo, i ricchi e poveri! Meet, ciao Italia!

0: Vagabondo. Siete all'ascolto di Ciao Italia, solo musica italiana. Bene, bene, bene ragazzi, allora vi ricordo ancora una volta, se vuoi vestire bene devi andare da Fausto a Saarbrücken o a San Luis da Maurizio, la vera moda italiana la trovi lì. Ja, si schaufelt sich die richtig italienische Mode hier in Saarland, wo ist. Es ist bei Fausto St. John Mark, sind Fausto da Milano oder da Maurizio, Mr. Pallagrego in San Luis. Das ist die beste italienische Mode hier in Deutschland, in Germania, ragazzi. Und jetzt nochmal, noch ein dediche. Abbiamo Alfonso, Ferdinando, Luigi, Michele, Luisa, Alessandra, Francesca, Pierluigi, Massimo, Ducatino, per le loro ragazze e ragazzi. Ja, und dann avanza auch von Frau Schmidt, von Julian Marcello. Sì, bellissimo, da von Mr. Gioppi. Per Silvana Mangano, un jetzt una canzone bellissima, L'isola di White. Ja, das ist un bel titolo, ragazzi. Una bella canzone italiana, 100%.
1: Möbel Martin.
0: Sì, la facciamo. No, quale Möbel Martin? Non ci interessa. Interessiert uns nicht. Ja, un jetzt. Oh jetzt, signori e signori, i Dick Dick, L'isola di White, musica italiana nel cuore.

0: Signori e signore, formidabile, bellissima questa canzone, Rita Pavone con cuore, veramente bella. L'ho dedicata a tutti gli innamorati. E sì, sì, anche a te che non sei innamorato. Ya. Bene, bene, bene, ragazzi. Allora, continuiamo su questa scia con Vaida, con l'amore. L'amore da Sis, c'è Italia da Sis, c'è Italia, c'è Italia da Sis. Ma ne sento un re di nuovo solo per amore, yeah, solo per amore. E ci aveva nessuno nuova radio, ci aveva offensa, sento un, eh? Si sa, in questo stile, si sa, nuova mia cultura, si fa italiani in Stad, aus Italia, e spina in mal in Emilia Romagna, in mal in Lombardia, in mal in Sicilia, in Sardegna, in bis uguale. E da si siede di stagnoizze nuova, ya? Yeah? In tago frua fons radio vagestan schon noi c'è nuova in de frequenze von offena canal in sud vest falsi in rodabile ben e si sta in cabelo da in satellite o ne si in offena canal sud vest falsi si in satellite o da in internet caso vuoi ma sto o ca te fa strisce sud vest falsi un danne chiocciola tac. Und hotmail.de und dann bist du direkt an die Stream von live von die Sendung jeden Dienstag 19 Uhr. Und jetzt weiter mit unserem Radio. Heute sind Radio, Radio, Radio. Oh, ich sehe, sind Ramazzotti. Il nostro Eros Ramazzotti.
1: Was tut Nutella, um Wälder zu schützen? Nutella hat die
0: Ramazzotti. Sì, sì, ma quale Nutella? Niente. No, no, no, no, no, no, niente. Noi sfide Ramazzotti. Ja, sì, sì. Ja, das ist, ich mag die alles Lied, wo ich war dabei in Konzert von Eros Ramazzotti, von jeder Sänger. Ich habe 50 Jahre Karriere, ja, mit Musica, Musica, Musica. Schönzeit, war ja, wirklich. Va in Saarbrücken, Fenze, Produzione, ja, e war schon lange vor, von 1990 bis 2003, via. Più bella cosa non c'è, Eros.